0: Kiske, papa Momo Maurice, papa colonel Bakala
1: Abbas. Yolande Mayasi. Nanou Sindinga Tembo. Sasiasi, Natalia Mayasi.